cikin shirin na yau, an jadda aka koka kan matsalar tamowa da ke ƙara yawaita a jihar Bauchi tare da kira ga masu ruwa da tsaki, musamman malaman addini, shugabannin al'umma da 'yan jarida su ba da tasu gudunmawar don canja alƙaluman da ake da su. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri, ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke fatan mu haɗa hannu don amfani da abinci mai gina jiki ga mata masu juna biyu da ƙananan yara a guje matsalar tamowa.

0: sauraro barka da warhaka. Barka da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na Mazanja wanda yake mayar da hankali kan tarihin shugabanni, gwagwarmayar da suka fuskanta domin gina ƙasa da dai sauransu, wanda a yau ake alfahari da shi. Hakuri da jajircewa tare da riƙon amana su ne abubuwan da shugabannin baya suka yi, wanda a yanzu ake jinjina musu domin yunƙurin da suka yi domin gina ƙasa.
1: Kalamai da zan faɗi alhaji ba mu zuri'ar alhaji Yarima ba, hatta Bauchi kai ina jin rainin gumance Najeriya ba wanda zai ce har sadu da alhaji Yarima ce Allah wadai da halin alhaji.

Cewa madalla da fatan mai sauraro kuna jin daɗin kasancewa tare da mita 94.6 BRC2 a zangon na FM. Yanzu mai sauraro lokacin ne da za mu ci ga ɗakin watsa labarai da al'amuran yau da kullum da mai kawo muku labarai. Ai sauraro ne.

Tumar Lahadi Brinkada. Barka da sauraron filin zaben makon lafiya Basiru Baban Kaza da ke Gombe. A gaisuwar ka nan tana saduwa zuwa ga matar ka Malama Fatima da Jamila. Sai yaran naka Sabiru da Suleiman da Salisu mai doya da Lawali Chama na masu yan doya da kai tare da sarki mai doya bakin gate din Yallemo. Sai kuma Anas Jikan Bawo mai karama mai doya tare da mun kai da dajin shugaban dan bage da Abubakar Daji dan babun mai taru. Sai kuma ka tangaida maka wato Abubakar Jan Zaki driver da ke tashar galabaita dukkan su da fatan sun zo nan gaisuwa daga Basiru Baban Kaza Anguwar Dim. Ga gaisuwar fatan alheri daga Dalha Chula da ban kasuwa zuwa ga Hamisu Malam mai shayi Safiyanu mai unguwa wato Dabe. Kabiru Barde wato tare da Mustafa Fela sai waziri wato BIO da ban kasuwa sai JD wato Jamilu JD da ban kasuwa da Mu'azu sarkin askan gere dukkan su da fatan sun je. Muhammad Lauru Dargomi ga gaisuwar ka zuwa ga matar ka Maimuna sai Idi mai turare Gosa Saidi Isa sarkin Filu tare da Sabo Gosa mai girma sarkin Habli mai jama'a kan wuka sai Audu Sakwai mai nama soro da Manu mai kawa na bayi. Sai kuma kace Mika ta zuwa ga Hamidu Black Dreamon kanta dake garin Gwaldabu da fatan sun ji. Ibo mai rigunan Fulani kafin ma daki zuwa ga matan ka Rahama da Murja tare da mai dawa Tela Mara. Sai dan Azumi Tela bakin titi Bagel da Mato Baka nake kasuwar Wunti. Sai Balan Alhajin Kacha-kacha sai kuma Ibrahim Marala Hakuri maganin zaman duniya. Ibrahim Musa Babawo da shi wato booking officer tare da Saidu shugaban yan trader Dargomi tare da sarkin Gindi Zaharuddin Umar dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri.